0: Piti.
1: Sotra lui Piti, se lo dico sotto sì.
0: Ti la lo
1: nella casa Riti, tu prendi.
0: La loca, la lo mi hanno sotti.
1: E l'angelo usando mi ha sti, la sangue da ne andrai lu.
0: E ni e faccio fu lo mi hanno a ni fa dai. Vita misy aloha ny lalaoa izay avo mandray antso amina zavatra fa hitsika. Ny lalaoa best izy ity best du. Ny fantanina tsy hitako izay andeha. Salama tompoko.